pepper do na to de la de ni 60 minutes eh gba to di 65 minutes Danny Welbeck o merule 75 minutes oni Clavert Lewin lo da pada lo di 43 gba to di 80 minutes omo bako yi o gan ko gbogbo won sinu bako ni o ko won nu saka saka o di 53 boze di 90 plus 5 arugbo ojo adagba tepa iyen Danny Welbeck o lafa ni lati gba kefa wole.

0: call me Femi Adebayo, Emma 36 Diamond FM 88.7 ni Loni.
1: Oro ta le soliti eni keta. Ma di sokan, ma so sori aye lojara. Ma si foro loka. So sita, lori eto, la wo lesun, ni biti ashiri yi ti se pataki siwa. Ke si gbamoran lori sirisi si ona abayo latenu awon ologbon onimo oloye atawon ti won ti niro la koja iri lawo lesun ni dede ago mesan asale gbogbo ojo isegun Tuesday ati ojo bo Thursday lori ikani Diamond FM.